0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Achille Lauro e Loredana Bertè con Sei bellissima.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Riccarico cantò l'italiano con Toto Cutugno sul palco del Festival di Sanremo. Era il 2011.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. 13 Pietro e Gianni Morandi con Vita dal palco del Festival di Sanremo 2026.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte.

giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Gisella Cozzo con Per chi, una canzone che appartiene agli anni 60.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: la colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Daniele Silvestri,

0: Sono le 5:01.
1: Mercoledì 5 agosto 2026. La Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti, ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: del giorno.
1: La bellezza del silenzio? Ascoltarsi. Susan Randall.
2: La musica più bella dell'estate.
3: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Sono solo parole. Bellissima canzone, la versione, questa è di Fabrizio Moro.
4: Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza.

Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.

0: E poi denaro, ma socia, denaro è ancora un figo da paura.
1: Ah,
0: da paura. Te lo ricordi denaro?
1: Io me lo ricordo da giovane, adesso non ho ben. Sì.
0: Guarda, farà 1500 pince per stare.
1: Che
0: stare
1: fa?
0: In forma.
1: Che cos'è? Cos'è che fa?
2: Le pince.
0: Le pince.
2: Le pince.
3: La prima volta che
1: la sento le pince.
0: Andate in palestra.
3: Le flessioni, va.
0: Andate in palestra, va. Dai, voi due.
3: Io conoscevo la pinza, quest'ora mi viene già un po' di languorino.
0: Smettila.
3: Anche la pinta però.
4: Il meglio delle padole online.
5: Chiacchiere e buona musica.
1: Prego.
6: Allora c'è una signora che sostiene che la sua vita matrimoniale sia cambiata nel momento in cui ha deciso di programmare in modo ferreo col marito quando fare cose sotto le lenzuola. Quindi non gli spinto, ci prende,
1: non a caso.
6: No, decidiamo, lo scriviamo. Ci sono due vantaggi, due benefici principali. Sapere quando lo farai ti consente di prepararti. E soprattutto hai carta bianca se vuoi dire no in qualsiasi altra occasione senza sensi di colpa, perché dice no, guarda, lì è scritto,
0: non è
6: abbiamo
0: scritto
6: detto che lo facciamo
0: sul calendario, abbiamo detto che lo facciamo. Ah, hai capito?
1: Beh, sai, per tutte le coppie che ci stanno ascoltando,
6: è importante. Lei dice che questa cosa ha migliorato in modo esponenziale la sua vita matrimoniale.
0: Vabbè, signori,
6: due notti a settimana.
1: Sai che tutto sommato l'amour et l'argent font la guerra, insegna Macron.
6: Sì, però ragazzi.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: La splendida voce di Nina Zilli con Insieme, il grande successo di Mina.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

tutti voi una buona giornata. Siamo al 5 di agosto, torna l'appuntamento con gli astri, vediamo che cosa dicono le stelle per la nostra giornata. Ariete, le possibilità di successo sono proporzionate al vostro impegno. Toro, dovrete evitare una discussione nell'ambiente familiare. Gemelli, una preoccupazione vi impedirà di dedicarvi appieno alla persona che amate. Cancro, preparate con cura un programma preciso per la giornata. Leone, organizzate il tempo per approfittare del momento favorevole, e Vergine, gli impegni di oggi esigeranno una prolungata concentrazione. Bilancia, esaminate con calma la situazione, siate prudenti. Scorpione, aggirate con diplomazia un ostacolo improvviso. Sagittario, state cauti, mi raccomando, nelle iniziative, e i risultati poi ci saranno e saranno apprezzabili. Capricorno, i risultati odierni non saranno eccellenti, però non abbattetevi. Acquario, dovrete forse attendere per risolvere una faccenda importante. E Pesci, non distraetevi dai vostri compiti, impegnatevi magari un pochettino di più. Anche per questo 5 agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.

Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Noi siamo pronti per iniziare insieme questa giornata con la musica, l'informazione e le risate con il meglio delle Badole Online. Continuiamo questa mattina con le nostre rubriche, l'informazione dall'Italia e dal mondo, ma anche i titoli di Cuneo e della nostra provincia. E poi, come sempre, non può mancare la nostra musica.

0: Sono le 6:03.
1: I santi della giornata, i compleanni famosi degli artisti della musica internazionale ed italiana.
2: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti, ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11:06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano, guidato da Francesco Cossiga, chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9:63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la

0: L'aforisma del giorno.
1: Vivi, rischia, ama, soffri e lascia che le delusioni ti aprano gli occhi, ma non ti chiudano il cuore. Francesco Saudino.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Stand By Me diventava in italiano Pregherò. Tante sono le versioni, questa è quella di Fausto Leali.

0: Ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle badole online.
1: Per questo hai rubato il cuore.
2: Badole online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.

0: lo so.
1: Tu sei lì che ti fai la passeggiata di notte perché fa caldo e quindi vai a passeggiare vicino alle piste ciclabili dove ci sono questi orti. Non ti viene un po' di fame effettivamente? Allora arrivi lì, il pomodoro cos'è? Non è che ha bisogno di condimenti o che tac, ne prendi uno. Buono, ma sai che mi faccio il secondo? Tac.
2: Sì, però hai capito, anch'io rubo le ciliegie per strada quando sono in bici.
1: Sì, sì.
2: Però magari sei lì sulla statale, vedi che c'è, ti fermi un attimo, rubi, che ne so, due more, quelle cose lì. Sta perché
1: le
2: sono...
1: pannocchie, mi perché ricordo sono... da piccolo mio papà si fermava all'autostrada, prendeva quelle tre o quattro pannocchie.
2: Ma pannocchie di mais?
1: Sì, sì.
2: Mangiate così crude?
1: No,
0: Dici che ci sono già dei precedenti, cioè
2: lui è un ladro.
1: Ma no, ma allora
2: ma lui è un ladro no, allora.
1: No, ho detto mio papà.
0: No, perché
1: papà.
0: Io ormai il reato è prescritto.
1: Brava, cioè io ci avrò avuto tre o quattro anni. No, se arrivava a casa si mettevano a bollire e poi te le mangiavi, le famose pannocchie bollite.
0: Anche perché le pannocchie rubate hanno tutt'altro sapore.
1: Sì, sono più, anche il gusto che dici. Ah, questa me la sono proprio conquistata.
3: L'allegria e la simpatia delle Padole Online.
2: Una bella borsa, un bel paio di scarpe sono il primo passo per trasformare la silhouette.
0: Borse e scarpe?
2: Sì, borse e scarpe. Io te stamattina con le scarpe siamo inguardabili.
0: Abbiamo gli scarponi. Dicono che sono sexy gli scarponi.
2: Inguardabili.
0: Avete presente gli scarponi che si usano?
2: Lascia
0: per...
2: stare, Carmen. Non andare avanti. È meglio lasciare il dubbio ai nostri ascoltatori. Che magari ci pensano col tacco 12. Lascia lì. Non bisogna mai sedersi sui portafogli molto gonfi.
0: Questo è... guarda, non è il mio caso.
2: Una postura asimmetrica. Credo che parli per gli uomini. Ma se gli uomini hanno questi portafoglini che sono un po' diversi dai nostri, e ovviamente se ci vuoi mettere tanta cosa, ma no, ma non sto parlando solo di soldi.
0: No.
2: Magari ti porti, che ne so, varie carte e frumi. No, se ti siedi un po', hai capito, un po' svergolo.
0: Sì, cosa ti fa dire la scogliosi?
2: Ma che ne so io. Una postura asimmetrica che prova fastidio d'odore e dolore. Allora, se tu, uomo visato, mezzo salvato. Pare che se tu hai un quoziente un po' alto.
0: Alto, sì.
2: Ciccia, hai capito?
0: Va abbastanza male.
2: Tu ti senti intelligente?
0: Ma guarda.
2: Io un casino.
0: Anche senza sentirmi intelligente.
2: Io sono un sacco furba.
0: Nel mio caso, intelligente o no? Comunque
2: io,
0: le persone. Intelligentissima.
2: Ecco, era lì che volevo.
0: C'è proprio un quoziente da 5300.
2: Guarda, abbiamo dei quozientoni a te che veramente c'era stonci fa, veramente. Non ci può proprio neanche.

0: I consigli e le anticipazioni per questa giornata ce le raccontano le nostre stelle con l'oroscopo. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. A tutti voi una buona giornata, siamo al 5 di agosto, torna l'appuntamento con gli astri, vediamo che cosa dicono le stelle per la nostra giornata. Ariete, le possibilità di successo sono proporzionate al vostro impegno. Toro, dovrete evitare una discussione nell'ambiente familiare. Gemelli, una preoccupazione vi impedirà di dedicarvi appieno alla persona che amate. Cancro, preparate con cura un programma preciso per la giornata. Leone, organizzate il tempo per approfittare del momento favorevole e Vergine, gli impegni di oggi esigeranno una prolungata concentrazione. Bilancia, esaminate con calma la situazione, siate prudenti. Scorpione, aggirate con diplomazia un ostacolo improvviso. Sagittario, state cauti, mi raccomando, nelle iniziative e i risultati poi ci saranno e saranno apprezzabili. Capricorno, i risultati odierni non saranno eccellenti, però non abbattetevi. Acquario, dovrete forse attendere per risolvere una faccenda importante. E Pesci, non distraetevi dai vostri compiti, impegnatevi magari un pochettino di più. Anche per questo 5 agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.

0: Ci sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Parliamo spesso di afrodisiaci, di Viagra, adesso abbiamo scoperto anche il nuovo Viagra per le donne che si incontra già in America. C'è anche un'erba che fa pare miracoli, praticamente è quella, sai, quella cicoria alta.
2: È la quella verdura che si utilizza anche per lo si mangia, la cicoria.
1: Si fa bollire.
2: Si fa la minestra.
1: Si fa bollire, si fa la minestra, oppure io la mangio anche bollita. Non sapevo però che per gli uomini fa veramente miracoli. Un nitrato di potassio, un efficace stimolante dei reni, la cicorina e un altri principi amari la rendono importante come tonico digestivo, lassativo, depurativo e
3: alzativo.
1: Caro il mio re.
2: Alzativo, sì.
1: Caro il mio Lele, magari tu in questo periodo non hai quel problema, ma sai,
3: più avanti,
1: non si sa mai.
3: Più avanti. Un piatto di cicoria, un panino alla cicoria, gentilmente. Ah, stasera dovrei.
1: Te la fai bollire.
3: Passa la voglia.
1: Te la mangi con tipo così, sì, sì. Salata.
3: Ah, ok. Bollita, okay.
1: E poi il profilo te lo devi bere.
3: Tutto qua.
1: Un po' come quando noi donne vediamo sempre i beveroni che dobbiamo drenare. In primavera, sai che dobbiamo drenare.
3: Non deve partire il giorno prima, deve organizzarsi per fare qualcosa. Non è che
1: anche il Viagra lo devi prendere qualche ora prima.
3: Sì.
1: Non è che.
3: Non è una cosa che butti giù l'effetto immediato.
2: Non credo.
1: Non lo prendo.
3: Bella cicorione. Vabbè, buona a sapersi. Grazie per questo consiglio. Fra qualche anno mi ricorderò di questo momento.
1: Sì.
3: Guarda, alla fine avranno ragione. Quando sarò felice con la mia cicoria.
1: E chissà se
2: la cicoria è legale, la puoi coltivare anche sul balcone.
1: Ecco, ma chi se lo vorranno anni.
3: Una testa di lattuga.
1: Chissà perché tra qualche anno. Cioè, io non te lo auguro, per l'amor di Dio.
3: Grazie.
1: Però sai, non si sa mai.
3: Guarda, al tuo amico di l'altro anno, San Valentino, anziché portarti un mazzo di. Un bel mazzo di cicoria. Facciamo a metà, si sa mai. Io tengo lì, la metto in giardino, me la tengo per

0: sono delle suite nello stadio.
1: Sì.
0: Quindi tu c'hai la tua bella camera, tipo la camera d'albergo, che al posto di avere vista mare, sì, ha vista stadio.
2: Ma lì è bellissimo perché i tifosi poi si distolgono dalla partita e incominciano a tifare per quello che succede in camera da letto.
1: Sai, pensavo che fosse una di quelle cose particolari, magari, non so, dormire in un bosco, sai, con quelle cupole, l'aureola,
0: l'aureola boreale.
1: Ma uffa, ma non me ne fate passare una, visto che io sono andata a caccia dell'aurora boreale, mannaggia a me, non l'ho beccata, però mi piacerebbe dormire in uno di quegli iglu trasparenti e beccare anche un'aureola.
2: Perché se ti becchi l'aureola, quella è senza ritorno, quella è senza ritorno, è pericolosissima l'aureola.
1: E voi dove dormireste? Non so, perché in posti strani.
0: No, più che altro vedo che c'è anche il maggiordomo in questa suite vista stadio, eh?
1: Ma tu poi alla fine fai tanto quella, sai, un bicchiere di vino, un pezzo di pane, hai capito? Tutte queste cose così, sai, lusso sfrenato, cioè tu non te la faresti, no?
2: A chi stai parlando, scusa? Tu chi la, te, non te la faresti, chi?
1: Lei non te la

0: nave da crociera tutta per te, con il capitano che si inchina
1: e ti chiede: buongiorno, c'è anche suo papà?
0: No, beh, perché il papà, scusa, non ci vado col papà sulla nave, con tutto il rispetto per il babbo, ma ci vado al massimo con la cugina, come si diceva, no?
2: Badone online su Radio Piemonte.

0: E dopo questa canzone è arrivato il momento dell'almanacco, quindi lasciamo la linea a Francesco Cataldo.
1: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice e primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Le uniche cose che non si rimpiangono sono le proprie follie. Oscar Wilde.

0: scopriamo insieme all'oroscopo che cosa hanno in serbo per noi le stelle quest'oggi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: A tutti voi una buona giornata, siamo al 5 di agosto, torna l'appuntamento con gli astri, vediamo che cosa dicono le stelle per la nostra giornata. Ariete, le possibilità di successo sono proporzionate al vostro impegno. Toro, dovrete evitare una discussione nell'ambiente familiare. Gemelli, una preoccupazione vi impedirà di dedicarvi appieno alla persona che amate. Cancro, preparate con cura un programma preciso per la giornata. Leone, organizzate il tempo per approfittare del momento favorevole e Vergine, gli impegni di oggi esigeranno una prolungata concentrazione. Bilancia, esaminate con calma la situazione, siate prudenti. Scorpione, aggirate con diplomazia un ostacolo improvviso. Sagittario, state cauti, mi raccomando, nelle iniziative e i risultati poi ci saranno e saranno apprezzabili. Capricorno, i risultati odierni non saranno eccellenti, però non abbattetevi. Acquario, dovrete forse attendere per risolvere una faccenda importante. E Pesci, non distraetevi dai vostri compiti, impegnatevi magari un pochettino di più. Anche per questo 5 agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a

0: abbiamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: Signori e signori, le Badole Online.
2: Le Badole Online, chiacchiere e buon umore.
3: Questa roba che è radioattiva,
4: sì,
3: no?
4: La questo, banana è
3: allora, la banana se la porto in radio è radioattiva.
4: Sì,
3: no, ma dai.
4: No,
3: è una
4: basta,
3: di quelle curiosità.
4: Va.
3: No, è una di quelle curiosità che, sì, che vabbè, allora, che non capisci.
4: Sì,
3: allora,
4: sì,
3: la banana contiene una piccola quantità di potassio 40.
4: Potassio meno 40,
3: 40,
4: sì.
3: Un isotopo radioattivo.
4: No, è isotopo, no, l'isotopo è un altro, è un
3: sì,
4: personaggio dei cartoni animati.
3: È un isotopo invece,
4: no,
3: te lo dico.
4: L'isotopo.
3: Te lo dico io che è un isotopo radioattivo.
4: Vabbè,
3: ma io volevo fare,
4: sì,
3: mi ero minato la battuta.
4: Ma come?
3: Perché, aspetta,
4: ma...
3: perché volevo dire è un isotopo.
4: Certo,
3: No,
4: pensa al topo radiattivo come diventava.
3: Ma hai capito?
4: Sì.
3: Vabbè, bisognerebbe mangiare migliaia di banane un solo giorno per avere qualche preoccupazione.
4: Ma io a volte ne mangio due o tre.
3: Secondo me.
4: Sì,
3: forse siamo
4: essere
3: più inguaiati con il microonde.
4: Probabile,
3: o cose di questo tipo.
4: Certo.
3: Però mi ha rovinato la battuta dell'isotopo.
4: No, vabbè, ho capito, ma adesso andiamo giù e andiamo a cercarci un isotopo da qualche parte.
3: No,
4: vedi
3: no,
4: se giriamo
3: penso,
4: nel retro di qualche bar lo
3: che
4: troviamo.
3: Avevo catturato

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Neck con Neri Marcorè e i Neri per caso. Should I stay or should I go?

0: Sono le 7:01.
1: E dopo questa canzone è giunto il momento dell'informazione e sentiamo quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiraglie per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.

principali appuntamenti, i principali titoli per questo mercoledì 5 agosto sul quotidiano La Stampa. In apertura, nella Langa, ero ero del turismo, i ritmi lenti ora battono l'autunno. Da tutto il mondo sulle colline UNESCO, fra natura, benessere e soggiorni esperienziali. Nel periodo maggio-agosto ormai si supera il 50% delle presenze rispetto al 35% di settembre-dicembre. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al Monviso. Sul Monviso, più veloce di tutti, Victor Garcina, 25 anni, il più veloce nella cavalcata in cresta al Monviso. Si tratta di un alpinista francese. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Langa ero ero, l'estate batte l'autunno e si impone come alta stagione turistica. Da tutto il mondo, tra le colline UNESCO, i numeri dicono che negli ultimi tempi il secondo quadrimestre maggio-agosto ha superato il terzo settembre-dicembre, registrando il 50% delle presenze contro il 35% nel periodo di tartufi e vendemmia. Sempre in primo piano troviamo le parole di Bruno Bertero, direttore dell'ente Langhe Monferrato Roero. Spiega perché il turismo si è destagionalizzato, equilibrando la distribuzione nel corso dell'anno. Natura e luoghi poco affollati orientano la nuova tendenza. La buona tavola non è l'unica motivazione che giustifica un viaggio in queste terre, ce ne sono altre che vanno coltivate. Il quiet tourism è la nuova tendenza e gli operatori devono farsi trovare pronti. A pagina 34, l'emergenza a roghi a Valdieri. Dopo 4 giorni si lotta ancora. Vigili del fuoco, AIB, volontari e Canadair al lavoro per salvare le case e una pineta. Voltiamo pagina, pagina 35. Cuneo riscrive la cultura con la condivisione. Il lab prende forma nella nuova biblioteca. L'accordo decennale impegna know-how nella coprogettazione con il comune della gestione al piano terra di Palazzo Santa Croce. Andiamo oltre al più veloce nella cavalcata in cresta al Viso. Victor Garcin, 25 anni, un alpinista francese, ha frantumato il record della traversata. Sempre a pagina 36, ancora un titolo. C'era la vita fra queste mura, poi l'abbandono. Gli abitanti delle medie e alte valli del Cuneese al centro della mostra fotografica di Nanni Villani. Nelle valli in inverno anche l'osservatore non troppo attento noterà pochi comignoli fumanti. Queste le parole dello scrittore ed esperto delle valli cunesi. Andiamo a pagina 37, i ricordi di quelle estati passate in colonia, al mare, sulle montagne e lungo i fiumi. Un rito che ha assegnato intere generazioni che hanno trascorso le vacanze lontano, alcuni per la prima volta, dalla famiglia. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda Cuneo e la nostra provincia. Passiamo al web e vediamo alle 7.09 le aperture con i quotidiani online di Cuneo e della nostra provincia. Su targato CN, in apertura la cronaca, vasto incendio tra Priero e Montezemolo, ingente dispiego di uomini e mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza le case. Rimane presidiata la zona di Valdieri. Ieri la giunta regionale del Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale per la crisi idrica e gli incendi boschivi che stanno interessando tutto il territorio. Su cunodice.it in apertura, Cuneo dice no alla nuova legge sulla caccia, non svendiamo la natura alle lobby venatorie. In aula anche il cartello animalista di Flavia Barbano, ma c'è da difendere il DDL governativo, il cacciatore moderno e il primo ambientalista. Cuneo24.it in primo piano, Valdieri non si arresta all'incendio, le fiamme si avvicinano alla pineta. Nel corso della notte permarrà un presidio fisso di osservazione e monitoraggio stretto a cura dei vigili del fuoco. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, rimosso il mezzo pesante ribaltato sulla tangenziale di Alba, il tratto interessato dal sinistro e sarà chiuso fino al completamento dei lavori in messa in sicurezza della carreggiata tramite la sostituzione di circa 100 metri di barriere laterali divelte. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda Cuneo e la nostra provincia. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: di Rock Imoda, sono le 7:15, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, un buon mercoledì 5 agosto. Come sempre siamo pronti a iniziare questa mattinata insieme, a farlo con l'informazione, la musica, ma anche le nostre immancabili rubriche, come ad esempio l'almanacco con Francesco Cataldo, che ci racconta tutte le curiosità e fatti storici del passato legati alla data di oggi.
1: Mercoledì 5 agosto 2026. La Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano, guidato da Francesco Cossiga, chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Annalisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: C'è chi cerca un palcoscenico, chi un ponte di comando, chi un piedistallo. E poi c'è chi vorrebbe solo una panchina, per fermarsi a respirare e guardare un filo d'erba che cresce. Fabrizio Caramagna.

0: Was Made to Love Her di Stevie Wonder l'abbiamo ascoltato per raccontarvi che nella giornata di oggi, nel 1975, 51 anni fa, dopo diverse possibili voci di abbandono di Stevie Wonder dalla casa discografica Motown Records, invece lui conferma appunto che resterà e firma un contratto, pensate, da oltre 13 milioni di dollari che lo legherà per altri 7 anni all'etichetta, divenuta poi simbolo della musica black. 7:21, continuiamo la nostra mattinata insieme, lo facciamo con le risate, con il buon umore che ci lo portano le Badole Online. Ascoltiamo il meglio del meglio per celebrare anche i 25 anni di storia del programma cult di Radio Piemonte Sound.
1: L'allegria e la simpatia delle Badole Online, i fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
2: Il meglio delle Badole Online.
3: Io uso Instagram.
4: Tu stai usando l'azienda?
3: Certo.
4: E non va bene, perché lo sai che poi alla fine della
3: per migliorare la mia immagine.
4: Sì, migliorati l'immagine, va. Per migliorarti l'immagine devi andare da un chirurgo plastico.
3: No. Hai capito?
4: Guarda. Vabbè, dai, sto scherzando.
3: Cioè, lei sta lì tutto il giorno a guardare mail di stimolatori e
5: tu devi farti.
4: Ma non dirlo così, perché poi.
5: Guarda, allora non batte chiodo,
4: No, sto battendo i chiodi, che ma ti alzate la

0: sai che io ho una pianta che punge, no? Una, sì, di quelle, sì, piante grasse, che ho scoperto l'altro giorno, si chiama lingua di suocera, perché ero convinta che fossero quelle lunghe, sì, lisce.
1: Conosco l'esistenza di questa pianta,
0: invece,
1: ma non riconosco.
0: Invece questa qua è proprio...
1: Hai la lingua di suocera?
0: Sì,
1: però.
0: Sì, sì. Ma bella grossa.
1: Beh, ma tanto tu suocere non ne hai,
0: fiori,
1: scusami.
0: Fa dei fiori. Lascia stare, perché potrei aprire un libro e raccontare, cioè, no, e comunque
1: bella grossa, sì,
0: ecco.
1: Diciamo che negli anni si è solidificata.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Material Lover, che è anche parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada, il film, secondo film uscito quest'anno nelle sale dei cinema. Ci accompagna alle 7.31, dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo subito spazio alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo mercoledì 5 agosto con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola, nella Langa Ero del turismo, i ritmi lenti. Ora battono l'autunno, nel periodo maggio-agosto ormai si supera il 50% delle presenze rispetto al 35% di settembre-dicembre. Da tutto il mondo sulle colline UNESCO fra natura, benessere e soggiorni esperienziali. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata alla montagna sul Monviso, più veloce di tutti. Victor Garcin, 25 anni, è il più veloce nella cavalcata in cresta al Monviso. Si tratta di un alpinista francese. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura, Langa Ero, l'estate batte l'autunno e si impone come alta stagione turistica da tutto il mondo tra le colline UNESCO. I numeri dicono che negli ultimi tempi il secondo quadrimestre, maggio-agosto, ha superato il terzo settembre-dicembre, registrando il 50% delle presenze contro il 35% del periodo di tartufi e vendemmia. Sempre in primo piano troviamo le parole di Bruno Bertero, direttore dell'ente Langhe Monferrato Roero, che spiega perché il turismo si è destagionalizzato, equilibrando la distribuzione nel corso dell'anno. Natura e luoghi poco affollati orientano la nuova tendenza. La buona tavola non è l'unica motivazione che giustifica un viaggio in queste terre, ce ne sono altre che vanno coltivate. E poi ancora dice, il quiet tourism è la nuova tendenza e gli operatori devono farsi trovare preparati. A pagina 34, l'emergenza roghi a Valdieri, dopo 4 giorni si lotta ancora. Vigili del fuoco, AIB, volontari e Canadair al lavoro per salvare le case e una pineta. Voltiamo pagina, Cuneo riscrive la cultura con la condivisione, il lab prende forma nella nuova biblioteca, l'accordo decennale impegna know-how nella coprogettazione con il comune della gestione al piano terra di Palazzo Santa Croce. A pagina 36, è il più veloce nella cavalcata in cresta al Viso, Victor Garcin, 25 anni, un alpinista francese che ha frantumato il record della traversata. Le sue parole, la prima volta che sono salito sul Monviso per la via normale avevo soltanto 8 anni. E poi ancora pagina 36, c'era la vita fra queste mura, poi l'abbandono. Gli abitanti delle medie e alte valli nel Cuneese, al centro della mostra fotografica di Nanni Villani. Troviamo anche le parole del fotografo, scrittore, esperto delle valli cunese. Nelle valli in inverno anche l'osservatore non troppo attento noterà pochi comignoli fumanti. A pagina 37 ancora un titolo, i ricordi di quelle estati passate in colonia al mare, sulle montagne e lungo i fiumi. Un rito che ha segnato intere generazioni che hanno trascorso le vacanze lontano, alcuni per la prima volta dalla famiglia. Vediamo adesso le aperture dal web, cominciamo con targato CN, in apertura la cronaca, vasto incendio tra Priero e Montezemolo, ingente dispiego di uomini e mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza le case. Rimane presidiata la zona di Valdieri, ieri la giunta regionale del Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale per la crisi idrica e gli incendi boschivi che stanno interessando il territorio. Cuneodice.it in apertura, Cuneo dice no alla nuova legge sulla caccia, non svendiamo la natura alle lobby venatorie. In aula anche il cartello animalista di Flavia Barbano, ma c'è chi difende il DDL governativo, il cacciatore moderno è il primo ambientalista. 124.it in apertura, l'aggiornamento su Valdieri, non si arresta l'incendio, le fiamme si avvicinano alla pineta. Nel corso della notte permarrà un presidio fisso di osservazione e monitoraggio stretto a cura dei vigili del fuoco. Savigliano in apertura, fervono i preparativi per la mostra Risorgive a Palazzo Muratori Cravetta, fervono i preparativi per la mostra Risorgive dell'artista savigliano Cristina Saimandi, che andrà in scena subito dopo l'estate dal 4 al 27 settembre. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio

7.50, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, che vi siete collegati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Continua la nostra mattinata insieme, lo facciamo con le nostre rubriche ed è questo il momento dedicato all'astrologia, all'oroscopo. Scopriamo segno per segno questo 5 agosto le stelle cosa hanno in serbo per noi.

tutti voi una buona giornata, siamo al 5 di agosto, torna l'appuntamento con gli astri, vediamo che cosa dicono le stelle per la nostra giornata. Ariete, le possibilità di successo sono proporzionate al vostro impegno. Toro, dovrete evitare una discussione nell'ambiente familiare. Gemelli, una preoccupazione vi impedirà di dedicarvi appieno alla persona che amate. Cancro, preparate con cura un programma preciso per la giornata. Leone, organizzate il tempo per approfittare del momento favorevole e Vergine, gli impegni di oggi esigeranno una prolungata concentrazione. Bilancia, esaminate con calma la situazione, siate prudenti. Scorpione, aggirate con diplomazia un ostacolo improvviso. Sagittario, state cauti, mi raccomando, nelle iniziative e i risultati poi ci saranno e saranno apprezzabili. Capricorno, i risultati odierni non saranno eccellenti, però non abbattetevi. Acquario, dovrete forse attendere per risolvere una faccenda importante. E Pesci, non distraetevi dai vostri compiti, impegnatevi magari un pochettino di più. Anche per questo 5 agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.

0: Enjoy the Silence, i Depeche Mode ci hanno accompagnato alle 7.54 all'altro appuntamento importante di questa mattinata, che insomma condisce un po' queste prime ore del mattino in nostra compagnia, ovvero l'almanacco, la scoperta di tutto quello che accadde oggi nel passato. La data di oggi è il 5 agosto, ma ogni giorno appunto ci sono eventi che vengono raccontati dal nostro Francesco Cataldo riguardanti alla data di quel giorno. Scopriamo oggi il 5 agosto, i fatti storici del passato, i compleanni dei personaggi famosi, tutte le curiosità.
1: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11:06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9:63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 41 anni per oggi per Annalisa, nata nel 1985, il 5 agosto. L'abbiamo fatto gli auguri con questa canzone che è appunto uscita quest'anno, canzone estiva. 8.01, diamo nuovamente spazio all'informazione, la linea alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
2: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocolla con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
3: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
2: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
3: Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
2: Lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi. Superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegre. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi. In migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis. Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, mercoledì 5 agosto, in apertura del quotidiano La Stampa. Nella langa ero del turismo, i ritmi lenti ora battono l'autunno. Nel periodo maggio-agosto ormai si supera il 50% delle presenze rispetto al 35% di settembre-dicembre. Da tutto il mondo, sulle colline UNESCO, fra natura, benessere e soggiorni esperienziali. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al Monviso, sul Monviso più veloce di tutti. Victor Garcina, 25 anni, alpista francese, il più veloce nella cavalcata in cresta al Monviso. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato al titolo di apertura, Langa ero, l'estate batte l'autunno e si impone come alta stagione turistica. Da tutto il mondo, tra le colline UNESCO, i numeri dicono che negli ultimi tempi il secondo quadrimestre, maggio-agosto, ha superato il terzo settembre-dicembre, registrando il 50% delle presenze contro il 35% del periodo di tartufi e vendemmia. A pagina 33, sempre in primo piano, troviamo le parole di Bruno Bertero, il direttore dell'ente Langhe Monferrato Roero, che spiega perché il turismo si è destagionalizzato, equilibrando la distribuzione nel corso dell'anno. Natura e luoghi poco affollati orientano la nuova tendenza. E poi ancora, la buona tavola non è l'unica motivazione che giustifica un viaggio in queste terre, ce ne sono altre che vanno coltivate. Il quiet tourism è la nuova tendenza e gli operatori devono farsi trovare preparati. A pagina 34, l'emergenza roghi a Valdieri. Dopo 4 giorni si lotta ancora, vigili del fuoco, AIB, volontari e Canadair al lavoro per salvare la casa e una pineta. Voltiamo pagina, Cuneo riscrive la cultura con la condivisione, il lab prende forma nella nuova biblioteca, l'accordo decennale impegna know-how nella coprogettazione con il comune della gestione al piano terra del Palazzo Santa Croce. A pagina 36, due titoli, è il più veloce nella cavalcata in cresta al Viso, Victor Garcin, 25 anni, è un alpinista francese, ha frantumato il record della traversata. Victor Garcin, appunto, alpinista e recordman, troviamo le sue dichiarazioni: la prima volta che sono salito su Monviso per la via normale avevo soltanto 8 anni. E poi ancora a pagina 36, c'era la vita fra queste mura, poi l'abbandono, gli abitanti delle medie e alte valli del Cunese al centro della montagna, della mostra fotografica di Nanni Villani. Troviamo anche le sue parole: nelle valli in inverno anche l'osservatore non troppo attento noterà pochi comignoli fumanti. Vediamo ancora un titolo a pagina 37, ricordi di quelle estati passate in colonia al mare, sulle montagne e lungo i fiumi, un rito che ha segnato intere generazioni che hanno trascorso le vacanze lontano, alcuni per la prima volta dalle famiglie. Vediamo adesso le aperture dal web su Targato CN. Ancora in apertura il vasto incendio tra Priero e Montezemolo, ingente dispiego di uomini e mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza le case. Rimane presidiata la zona di Valdieri. Ieri la giunta regionale del Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale per la crisi idrica e gli incendi boschivi che stanno interessando il territorio. Cuneo dice punto it in apertura, Cuneo dice no alla nuova legge sulla caccia, non svendiamo la natura alle lobby venatorie. In aula anche il cartello animalista di Flavia Barbano, ma c'è chi difende il DDL governativo, il cacciatore moderno e il primo ambientalista. Cuneo24.it in primo piano, ancora gli aggiornamenti su Valdieri, non si arresta l'incendio, le fiamme si avvicinano alla pineta, nel corso della notte permarrà un presidio fisso di osservazione e monitoraggio stretto a cura dei vigili del fuoco. Idea Web TV in apertura, Savigliano, fervono i preparativi per le mostra risorgiva dell'artista savigliano Cristina Saimandi, che andrà in scena subito dopo l'estate dal 4 al 27 settembre. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Ipu insieme a Eros Ramazzotti e Umberto Tozzi, Tu Vivrai, ci hanno accompagnato all'appuntamento con le nostre rubriche, in questo caso con il meglio delle badole online, che quest'anno compiono 25 anni e dunque noi le celebriamo proponendovi il meglio del meglio su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Chi lo sa? Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le badole online, perché le badole online sono nate nel 2001.

0: da scema, cioè,
1: hai bevuto stamattina?
0: Birra piccola, oh, no, di più di così.
2: Ah, di no, più, così ah, è normale, così ah, senza beh, birra.
1: Bene.
2: Con la birra.
3: Le batole online,
4: il mix dei sorrisi.
5: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
0: C'è scritto Fran Coins.
6: No, c'è scritto Fra spazio, spazio N spazio Coi spazio S.
1: Soprattutto spazio Coi era il problema.
0: Scusa,
6: Fra Coi.
0: Il T9
6: scrive francese. Il T9, il T Nisella
0: allora,
6: invece.
0: Allora. Mon faisant maintenant subito una questa cosa qua. Allora questo qui chi è?
1: Deve essere l'ispettore di Lupin.
0: Scusa, posso vedere io? Perché tu con quegli occhiali mi fai un po' paura.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Col suono
1: delle sirene. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
1: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
2: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen. La crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi e assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
0: Intanto sui social si sta diffondendo un nuovo appello per l'ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 di agosto. Il messaggio circolato su diverse piattaforme digitali è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale dell'exclave spagnola. È di almeno 15 morti e decine di feriti il bilancio ancora provvisorio dell'attacco missilistico russo lanciato poco dopo la mezzanotte su Kiev, sotto attacco anche le regioni circostanti. Intanto, con la morte in ospedale di uno dei bambini rimasti feriti, sale a 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. I feriti sono 57. La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Intanto i media americani tornano sulla crisi dei missili statunitensi nel Golfo, smentita dalla Casa Bianca. Secondo un rapporto della CNN basato su fonti militari a conoscenza della questione, l'esercito americano ha esaurito quasi l'80% dei suoi missili intercettori. Anche secondo l'agenzia di stampa Reuters, Washington ha esaurito gran parte del suo arsenale di missili a lungo raggio. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Sindacati delusi dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sulla vertenza ex Ilva, abbiamo avuto solo un colloquio tecnico, ora serve che la questione si sposti direttamente a Palazzo Chigi, chiedono i segretari generali di FIOM, WILM e FIM, De Palma, Uliano e Esperti.
3: Un incontro negativo. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni.
4: Abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone.
5: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
0: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni le temperature rimarranno elevate almeno per una settimana, anche se da venerdì non si dovrebbero superare i 35 gradi. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Gianni De Gaetano.
6: Parigi val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
7: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
6: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
8: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon mercoledì 5 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: I Simple Minds Alive and Kicking e poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

Appuntamento con l'informazione locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo dall'apertura di homepage della guida.it con la cronaca e Valdieri. L'incendio si avvicina alla Pineta, continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio che infuria sul Monte Piastre nel comune di Valdieri da ormai 4 giorni a seguito di un fulmine. Ieri nella serata di lunedì 3 agosto i focolai sono tornati ad aumentare a causa del rotolamento di materiale incandescente verso valle, superando i 40 ettari di terreno bruciato. La fedeltà di Fossano in apertura, una nuova autopompa per i vigili del fuoco. Giusto che a pagare sia anche il comune. Fossano anticipa 281.000 euro per il nuovo mezzo. La regione ne restituirà 200.000. Lingua dichiara dovrebbe essere tutto a carico dello Stato. La Gazzetta d'Alba in apertura, i reati ambientali, cresce l'allarme in Piemonte. Il 37% riguarda i rifiuti. Lega Ambiente, nel 2024 accertati 1.659 illeciti ambientali nella regione. Passiamo a Savigliano con il Savigliano. Si riaccende la speranza, la primaria potrebbe rimanere aperta anche nel 2027. Una comunicazione ufficiosa del provveditorato cambierebbe sensibilmente il quadro. Ci troviamo nel comune, nel plesso di Cavaller Leone, nonostante il numero degli iscritti alla classe primaria resti inferiore al minimo ordinariamente previsto dalla normativa. Dopo le preoccupazioni delle scorse settimane, di recente sarebbe arrivata una comunicazione ufficiosa del provveditorato che cambierebbe sensibilmente il quadro. Secondo quanto si apprende, una volta completate le assegnazioni dei posti nelle altre scuole della provincia di Cuneo, sarebbero rimasti alcuni docenti disponibili. Saluzzo in apertura, i musei, oltre 30 partecipanti alle visite serali del 25 luglio, 3.475 visitatori in 2 mesi per la fiera di Saluzzo. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Monregalese con i roghi che devastano l'Europa al TG2, la ricercatrice che spiega cosa sta succedendo. I roghi in Francia e Spagna, oltre 100.000 ettari bruciati, quasi 200.000 evacuati. Siccità e forti venti alimentano le fiamme. Mara Baudena al TG2 spiega il legame con i cambiamenti climatici e le ondate di calore. In relazione alla notizia dei roghi che stanno devastando tutta l'Europa, la combinazione di siccità e forte vento ha creato una situazione difficile da fronteggiare. Sul tema è intervenuta la ricercatrice chiusana Mara Baudena al lavoro presso il CNR ISAC per spiegare le dinamiche di quanto sta accadendo anche in relazione ai cambiamenti climatici e alle ondate di calore. E con questo per il momento è tutto, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

E dopo gli stadio con acqua e sapone ci spostiamo nel 1990 con gli Scorpions, Wind of Change, una canzone che ci ha richiesto il nostro ascoltatore Antonio, che salutiamo e gli auguriamo una buona giornata. Su Radio Piemonte Sound, amica radio, gli Scorpions.

0: Agosto con i fatti storici del passato e i compleanni dei personaggi famosi.
1: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Starter Pack. J-Ax con Italian Starter Pack, la canzone che ha portato sul palco del Festival di Sanremo nell'edizione di quest'anno. Oggi è il suo compleanno, Diani ne fa 54, nato il 5 agosto del 1972. Allora noi di Radio Piemonte Sound Amica Radio l'abbiamo ricordato, gli facciamo gli auguri in questo modo, suonando la sua musica. È tempo nuovamente di informazione con la redazione nazionale, l'ultima Italia Mondo, ma prima qualche consiglio utile.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono le 9:01.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini al Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da Italia ai Ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
6: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
7: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
6: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
7: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono di diretti non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso, le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse, Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
6: Voltiamo pagina, il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record, se oggi sono 25 domani sarà un giovedì di fuoco con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con i titoli di cuneo della nostra provincia.

30% delle presenze rispetto al 35% di settembre-dicembre. Da tutto il mondo sulle colline UNESCO fra natura, benessere e soggiorni esperienziali. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al Monviso, sul Monviso più veloce di tutti. Victor Garcin, 25 anni, alpinista francese, il più veloce nella cavalcata in cresta al Monviso. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Langa Eroero, l'estate batte l'autunno e si impone come alta stagione turistica. Da tutto il mondo tra le colline UNESCO, i numeri dicono che negli ultimi tempi il secondo quadrimestre, maggio-agosto, ha superato il terzo, settembre-dicembre, registrando il 50% delle presenze contro il 35% del periodo di tartufi e vendemmia. Sempre in primo piano troviamo le parole di Bruno Bertero, il direttore dell'ente Langhe Monferrate Eroero. Spiega perché il turismo si è destagionalizzato, equilibrando la distribuzione nel corso dell'anno. Natura e luoghi poco affollati orientano la nuova tendenza. E poi ancora dice: la buona tavola non è l'unica motivazione che giustifica un viaggio in queste terre, ce ne sono altre che vanno coltivate. E per chiudere, il quiet turismo è la nuova tendenza e gli operatori devono farsi nuovi trovare preparati. A pagina 34 l'emergenza roghi a Valdieri, dopo 4 giorni si lotta ancora. Vigili del fuoco, AIB, volontari e Canadair al lavoro per salvare le case e una pineta. Voltiamo pagina, Cuno riscrive la cultura con la condivisione. Il lab prende forma nella nuova biblioteca. L'accordo decennale impegna know-how nella coprogettazione con il comune della gestione al piano terra di Palazzo Santa Croce. Andiamo oltre, pagina 36, due titoli. È il più veloce nella cavalcata in cresta al Viso. Victor Garcin, 25 anni, un alpinista francese, ha frantumato il record della traversata Berault. Ci sono anche le sue dichiarazioni. La prima volta che sono salito sul Monviso per la via normale avevo soltanto 8 anni. E poi ancora a pagina 36, c'era la vita fra queste mura, poi l'abbandono. Gli abitanti delle medie e alte valli del Cunese al centro della mostra fotografica di Nanni Villani. Troviamo anche le dichiarazioni dello scrittore esperto delle valli cunesi. Nelle valli in inverno anche l'osservatore non troppo attento noterà pochi comignoli fumanti. A pagina 37 ancora un titolo, i ricordi di quelle estati passate in colonia al mare, sulle montagne o lungo i fiumi. Un rito che ha segnato intere generazioni che hanno trascorso le vacanze lontano, alcuni per la prima volta dalla famiglia. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Passiamo alle aperture dal web. Alle 9:10 cambia l'apertura di Home Page di Targato CN con la cronaca: scomparso da ieri sera, ricerche senza sosta per un bambino di 10 anni a Baldissero d'Alba. Il piccolo era uscito a giocare nel cortile di casa intorno alle 20:30, ma non ha più fatto rientro. Attivato già ieri sera al piano provinciale di ricerca, impegnati vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile con droni, unità cinofile ed elicottero Drago. Cuno dice.it, in apertura gli incendi boschivi, sotto controllo la situazione tra Priero e Montezemolo. Le fiamme si erano sviluppate nel pomeriggio di martedì, resta il presidio di vigili del fuoco e AIB. Cuno24.it, in primo piano anche qui troviamo il titolo dedicato alla cronaca. Gli interventi in corso per quanto riguarda la scomparsa di un bambino di 10 anni in frazione di Baroli di Baldissero d'Alba, ricerche in corso. L'allarme è scattato nella serata di ieri, martedì 4 agosto. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV Savigliano, fervono i preparativi per la mostra Risorgive, una mostra dell'artista savigliano Cristina Saimandi che andrà in scena subito dopo l'estate dal 4 al 27 settembre. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Fabrizio De André con Il Pescatore ci ha accompagnato alle 9.15 di questo mercoledì 5 agosto. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Diamo ancora spazio alla musica con Elisa Ligabue, Gli ostacoli del cuore. Ma prima, qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound, la tua estate in FM.

Bruno Mars, Mark Ronson con Uptown Funk. Dall'estate del 2015 ci spostiamo all'estate, a quest'estate, quella del 2026, con Gaia, Bossa Nostra, e poi la linea alla redazione nazionale per l'appuntamento con l'informazione.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono possibili rallentamenti tra Meina e Carpugnino verso Gravellona Toce. Ci occupiamo della provincia di Asti per informarvi che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 25 di Valle Bormida tra Monastero Bormida e Bubbio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

mercoledì 5 agosto 2026. La chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice e primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questo è Radio Cocktail, il tuo aperitivo.

0: buongiorno, cambio dalla guardia, sono le 9.41.
1: 9.41, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi.
0: Di questo 5 di agosto, stiamo avvicinandoci a Ferragosto in un battibaleno. C'è in sottofondo già Annalisa con una canzone che sta andando ancora molto bene, pur essendo uscita già qualche mese fa. Esibizionista e molto estiva, lo stile molto estivo.

0: festeggia 41 anni.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.
0: L'abbiamo incontrata più volte, lei è veramente molto molto brava. Questa, questo è stato un successone, poi vi faccio ascoltare anche la canzone.

costruita perfettamente, per l'amor di Dio, però comunque c'è del talento, assolutamente. Poi anche una ragazza molto carina, molto disponibile. Annalisa, auguri, l'abbiamo conosciuta con Diamante lei e Luce lui, appena insomma sfornata da amici. Era il 2011 e poi ne ha infilato uno dopo l'altro.

auguri, auguri ad Annalisa, auguri ad una persona, ad una donna che non canta ma è molto brava. Poi è stata giudice, quindi insomma un po' di musica se ne intende. Federica Pellegrini oggi festeggia 38 anni, auguroni. Se n'è andato già molto tempo fa un protagonista dei Toto, Jeff Porcaro, nel 92, quindi manca veramente un sacco di tempo. Questo è un successo degli anni 80, era il 1982, una canzone che sottolineava la scarsità dell'acqua in Africa, e loro sono sempre stati molto sensibili a questo problema, cioè il problema dell'Africa, che poi ovviamente si catapulta in tutto il mondo.

mattina del 1962, il 5 di agosto, veniva diffusa la notizia della morte di Marilyn Monroe, ancora oggi, come sapete, avvolta in un mistero americano che coinvolge ovviamente i Kennedy. Elton John scrisse per la sua amica Norma Jean questa canzone e poi dovette ricambiare l'inizio per, come sapete, per Lady Di, ma in questo caso dice Goodbye Norma Jean, che è il vero nome di Marilyn Monroe.

0: sì, la sua leggenda non morirà mai, dedicata a Marilyn Monroe da Elton John. E adesso vi lascio con l'oroscopo, poi suoniamo ancora tanti altri protagonisti che hanno a che fare con la giornata di oggi.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
4: Sono le 10.

tutti voi una buona giornata. Siamo al 5 di agosto, torna l'appuntamento con gli astri, vediamo che cosa dicono le stelle per la nostra giornata. Ariete, le possibilità di successo sono proporzionate al vostro impegno. Toro, dovrete evitare una discussione nell'ambiente familiare. Gemelli, una preoccupazione vi impedirà di dedicarvi appieno alla persona che amate. Cancro, preparate con cura un programma preciso per la giornata. Leone, organizzate il tempo per approfittare del momento favorevole. E Vergine, gli impegni di oggi esigeranno una prolungata concentrazione. Bilancia, esaminate con calma la situazione, siate prudenti. Scorpione, aggirate con diplomazia un ostacolo improvviso. Sagittario, state cauti, mi raccomando, nelle iniziative, i risultati poi ci saranno e saranno apprezzabili. Capricorno, i risultati odierni non saranno eccellenti, però non abbattetevi. Acquario, dovrete forse attendere per risolvere una faccenda importante. E Pesci, non distraetevi dai vostri compiti, impegnatevi magari un pochettino di più. Anche per questo 5 agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.

0: Che spavento.
1: Dobbiamo fare gli auguri a G-Ax. Oggi è il suo compleanno. Qui, però anche no. Io volevo fare la rivoluzione. 54 anni.

dopo l'esperimento del Festival di Sanremo, auguri a J-Ax. Ricordiamo anche George Duke, che se ne andava oggi già un sacco di tempo fa. Lui ha avuto un successo alla fine degli anni 70 strepitoso con questo Shine On, brano funky con un giro armonico molto molto

oggi è il compleanno di Judy Tonno, quel bel tipetto che vinse con il Festival di Sanremo, era Festival Sottotono, per carità, perché lui è un bravissimo cantante, ma un cantante di musical, era nulla a che vedere con lo stile di Sanremo, ma con Lola Pons, bravissima vocalist femminile, vinsero il Festival di Sanremo, il Sanremo del 2008.

prime prove di trasmissione, poi veri 50 anni in realtà, sono a gennaio e quindi porteremo avanti questi festeggiamenti anche nel 2027. 25 anni.

Cioè per le padole online. Allora abbiamo deciso di rispolverare i nostri hard disk e di riproporvi le pillole, i pilloli delle battute migliori. A volte sono uscite alcune cose che ci fanno ancora sorridere adesso, ed è per questo che ve le riproporvo.

0: signori e signore, le Badole Online.
1: Sai che io ti penso ormai tutte le sere, ti ogni volta
2: cose...
1: che accendo la TV. Ieri ho girato sul canale della cucina, c'era un tipo che affettava il salmone e quindi il pensiero è andato a te.
2: Certo.
1: Ho acceso il forno a microonde e il pensiero è andato a te, ma
2: no.
1: Perché abbiamo scoperto una cosa.
2: Che cosa?
1: Che nella perfezione casalinga del nostro Panta ci sono dei buchi neri.
2: Beh, vorrei vedere se non ci fossero dei buchi neri da questo. Ma certo, ma
1: a cominciare
2: ovvio
1: dal micro. Onde.
2: È ovvio che sia assolutamente così, ma la notizia è questa, cioè che tu la sera pensi a me.
1: Hai capito?
2: No, ma è una roba.
1: Ormai è una cosa, direi che vorrei pensare a qualcun altro.
2: Sono affermazioni che possono dar luogo, ecco, così a delle.
1: No, è che quando uno si porta al lavoro a casa. Voi dovete sapere che fuori onda gli ho detto, sì, infatti penso a te, eccetera, ma immagino che tu sia con Marisa la sera,
2: ma
1: no?
2: Certo,
1: quando
2: vado
1: a te.
2: Certo.
1: Ha cominciato a prender caldo.
2: Vabbè, adesso hai cominciato così.
1: Adesso allora, si è svestito.
2: Mi si è sbottonata, non nel senso, come dire, proprio fisico, la carne. Mi si è sbottonata, pensi sempre a me, quando fai da mangiare, questa è una cosa bella, insomma.
1: Sì, bellissima. Va bene.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Le Badole Online.
1: Messaggio alla nazione, abbiamo trovato il cordless.
2: No, scusami, posso
3: ridere? Momento. Dov'era?
2: No, è un mese che cerchiamo il cordless.
1: No, è un giorno.
2: Due settimane, una, due giorni.
1: Vabbè.
2: E dov'era il cordless?
1: E poi lo spiego.
2: In piemontese si dice il saccoccia e patanè.
1: È bello.
4: Mentre brucia lenta,
3: che uomo creativo.
1: Fai una battuta all'anno che mi fa ridere, posso ridere?
2: Certo, allora, ridi.

0: proposito di Paesa, Val di Sero d'Alba, finalmente hanno ritrovato il bambino scomparso, sta bene, si è conclusa con un lieto fine questa vicenda che ha tenuto col fiato sospeso la comunità. È stato decisivo il grande spiegamento di soccorsi e ovviamente è stato ritrovato alle 8:50 di questa mattina. Carabinieri, Protezione Civile, Vigili del Fuoco di Alba, San Maria Bosco e poi tanti volontari. Meno male, una notizia che ci tenevo a darvi perché ci mette veramente di buon umore. Sono le 10:25, alle 10:30 l'appuntamento con le news, ma prima c'è una canzone che è stata il tormentone dell'estate 2023. Vediamo se la riconoscete.
1: Radio Piemonte Sound, basta.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capaci di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese previste di circa un'ora, in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia Verbano-Cusio-Ostola per segnalare che per lavori la provinciale 66 è chiusa in corrispondenza del comune di Calasca-Castiglione in fascia oraria 8-17.30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
7: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Allora, ieri Giacomo è andato in Piazza Galimberti per intervistare, così per sentire la gente del mercato. Ora io volevo chiederti questo, ma proprio il banco delle mutande dovevi andare e dovevi intervistare una francese che è venuta fino a qua per comprarsi le mutande?
1: Allora, noi abbiamo girato per via Roma, abbiamo cercato quelle che fossero le persone che ci sembravano più adatte a prestarsi un'intervista, e questa ragazza, tra le varie cose che aveva comprato, ci ha detto anche le mutande. Non si è fatta problemi a dirci questa cosa, noi abbiamo comunque apprezzato la sincerità e l'onestà.
0: No, però sai, è curiosa sta cosa. Tutto questo mi è venuto in mente, non so perché, perché poi non possiamo neanche associarla ad un poliziotto travestito da cespuglio, ed è una trovata per multare gli automobilisti al cellulare, succede negli Stati Uniti, ma è forte come si è tutto assemblato, con un proprio con dei rami, no? Allora io mi vedo già, sai che noi dalle nostre parti abbiamo i vigili finti anche,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: in quel paese, che i primi tempi mollavi subito l'acceleratore perché dici crispa, c'è il vigile.
1: Sì, all'inizio,
0: all'inizio poi abbiamo capito che sono di cartone, di legno, quello che è. Però questo travestito da cespuglio, se lo fanno anche dalle nostre parti, ci fa neri, Poi, anche perché c'è ancora un sacco di gente adesso. Io su quello sono bravina perché l'ho già presa tanti anni fa, quella del cellulare alla guida, ma ci sono ancora un sacco di persone che nonostante tutto hanno il cellulare proprio così.
1: I migliori sono quelli che vanno con lo scooter, hanno il telefono infilato nel casco e parlando. Quelli sono proprio i migliori.
0: Però credo che quello per assurdo si possa fare, giusto?
1: Non lo so. Non ne so così convinto in realtà. Però
0: sì?
1: Secondo me è meglio guardare la strada e pensare a guidare il telefono, lasciarlo in tasca per un attimo.
0: Questo direi di sì, decisamente, se uno non ha il Bluetooth. E la nuova di Ultimo, il titolo è Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: mi è venuto.
1: Adesso Fanta, ma sì. Tu sei un attore.
2: Ma l'ho detto anch'io, guarda che bravo.
1: Guarda che è sulle interpretazioni ci sei. Sì.
0: Dite che ho delle qualità.
1: Dico che hai delle qualità.
2: Iscriviti.
1: Forse un po' bassetto, ma hai delle...
3: però aspetta. Sai, come si dice la legge famosa?
2: Va bene, no? Così.
3: Quella là, ecco.
1: Allora,
3: ma...
1: fermo. Tutti, sì. Però qui c'è un'altra cosa da dire. Soggiorna nel campus di Rocco e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile. Soggiorna nel campus e trascorri una settimana in un luogo mitico e incantevole. Uno non sa mai dove andare.
0: Vai lì, perfetto.
1: E lui, sai qual è il suo slogan? Only Unidisporn.
0: Beh, ragazzi.
1: Fa il verso ai Beatles.
2: Viaggio da prenotare.

e Roberto Vecchioni dal palco di Festival di Sanremo hanno avuto un successo straordinario con questa rivisitazione di Sogna, ragazzo sogna.

che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande.

bellissima, bellissima da ascoltare. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo cantano La costiera amalfitana. Inizia questo pezzo dicendo che caldo, che caldo, che caldo. Allora prepariamoci, perché domani 27 città monitorate e tutte 27 avranno il bollino rosso, quindi non siamo ancora arrivati al top. Poi sembra che, insomma, dalla prossima settimana forse riusciamo a respirare, forse.

0: Ma di Amazon che ci farà le consegne con i droni in Italia?
1: Cosa fai? Cioè ti suona il citofono il drone?
0: No,
1: stai sotto al cortile ad aspettare?
2: Ma no, no, perché poi non tutti hanno...
0: Questo se ti arriva in testa, magari compri una lavatrice, il drone non ce la fa a
1: portarla. O atterra sul terrazzo.
2: Secondo me arriva alla finestra, fa...
0: Un mascara, no, se ti arriva il mascara, sei... e dici vabbè, anche se ti cade in testa.
2: Ci sono problemi di atterraggio effettivamente, o lasci la finestra aperta, non lo so, ti entra dentro. Ma guarda che potrebbe essere.
1: Ma secondo me, dicendo che la consegna del pacco a casa è appena 30 minuti dall'ordine, tu che ne so, alle 8 sei a casa, ti fai l'ordine, sai che entro le 8:30 arriva e ti metti di Guardiola sotto.
2: Sulla
0: di
2: strada.
0: Guardiola! Ti metti di Guardiola nel giardino! Ti metti di Guardiola nel giardino! Io mi posso mettere in giardino e di Guardiola! E di cosa?
1: Eh sì! No.

questa versione di Rod Stewart aveva voluto proporre un album di cover di canzoni che in qualche modo insomma l'avevano emozionato, e ci ha inserito anche questa It's Heartache di Bonnie Tyler, che ci ha lasciato proprio insomma qualche tempo fa, un mesetto fa. It's Heartache. Chiudiamo con lo stato sociale, una vita in vacanza. Molti di voi partiranno per le vacanze questo weekend, bollino nero, lo sapete già, e beh, ci risentiamo al ritorno, ma vi ricordo che è possibile ascoltarci online sul sito, sulla nostra app, che ci sta facendo un po' disperare ma la stanno sistemando, e soprattutto anche su MyTuner Radio, digitando Radio del Piemonte spuntiamo, ok? Grazie, e per quanto ci riguarda ci risentiamo domani, perché poi non è che si parte, ho anticipato un po' il weekend, è solo mercoledì, poi questo discorso lo rifaremo sicuramente venerdì mattina.

0: Ciao, sono Bebo dello Stato Sociale e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Finito il barracuda.
5: Sono le 11:06.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Amici, bentornati, grazie per essere con noi. Riparte Pianeta Italia con le emozioni italiane, e quale modo migliore nel ripartire che non farlo con Adriano Celentano, l'emozione non ha voce. Io non so.

0: stupenda, eh? Bellissima. Adriano Celentano, l'emozione in una voce, le canzoni del nostro decennio che si faranno ricordare domani, le canzoni che non smetteranno mai di essere richieste.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.

abbiamo pensato di rispolverare un po' la discografia delle giovani belle e brave Paola e Chiara che negli anni, tra gli anni 90 e diciamo il 2005-2007 ci hanno regalato davvero delle belle canzoni. Questo è il loro primo grande capolavoro del 1996, no, forse il secondo, esatto.

l'album del 1991, 19 aprile, dal titolo Una tribù che balla, quinto album di Lorenzo Cherubini, che in cui con questo album inizia la collaborazione tra Augusto Martelli e il cantante. In quest'album ricordiamo anche Muoviti Muoviti, ta ta tarara, Una tribù che balla appunto, la canzone La strada, e poi il brano dal titolo Quando sarai lontana. Come siamo dolci, come siamo romantici quest'oggi. Ti ricordo qualcuno che te l'ha dedicata ai tempi? Vabbè, comunque Lorenzo chiocciola radiopianeta.it per le vostre emozioni, per trasformare le vostre emozioni in brani radiofonici da ascoltare insieme a

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po'.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Al 4 luglio e al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Sotto il sole in riva al mare, quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazioni missilistiche avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
2: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
3: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
2: Cambiamo argomento, l'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
3: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
2: Lo sport, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Welbrock.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

non so se qualcuno si ricorda di averlo mai sentito, era cantato da Diana Est. Ok, nel 2012 Enrico Ruggeri decide di riproporre questa canzone con questo giovane gruppo, si chiamano Serpenti, e brano ovviamente una carica di rock e adrenalina italiana con Tenax.

Italia. Viaggiamo adesso per i prossimi minuti in un'estate molto romantica, detta sua. Sto parlando di Laura Pausini e andiamo nel 2005 con Come se non fosse stato mai amore.

torniamo indietro di qualche anno, era il 2021, quindi non è che siano passati chissà quanti anni, però è una di quelle canzoni che probabilmente è entrata a suo modo nella storia o in una parte di storia della musica italiana. Marco Mengoni con Madam, Mi fiderò.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio. La radio rende.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.

0: ci fermiamo qualche istante per l'informazione a carattere nazionale.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz, resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: 80-90 oggi. Questo è Pianeta Italia.
1: Un altro motivo che è diventato un classico, è diventato già da un po' di anni, della musica italiana. Siamo nel 1991, lui si chiama

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Volerei da te, da me.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.

prossimo motivo andremo a toccare le grandi emozioni italiane. In arrivo c'è infatti Luciano Ligabue con un classico che è Piccola Stella senza cielo.

0: colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Sono le 13.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
2: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
3: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
2: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
3: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
2: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 chilometri in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: In ferie con Radio Piemonte Sound.
5: ...1984, con Anna Oxa, che continua con un altro ottimo pezzo veramente difficile da dimenticare. Il pezzo è scritto da Avogadro e Lavezzi, quest'ultimo è anche il produttore del disco. Con oramai alle spalle l'esperienza pseudo-punk, Anna Oxa sembra ad avviarsi ad una produzione più tradizionale. E il titolo di questo lavoro era tratto dall'LP La Mia Corsa, sto parlando di Anna Oxa, il lato B era Tornerà. Il lato A di questo splendido 45 giri, una canzone che poi è rimasta nella storia della musica italiana. Eclissi totale.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

scorso. Ehi, grande Joe, 1985, questa è la musica che cerchiamo di farvi ascoltare dagli anni 70 ad oggi, ogni giorno all'interno di Pianet Italia. Vi ricordo il nostro contatto principale se avete qualcosa da farci ascoltare, da riproporre alla radio: Lorenzo @radiopianeta.it. Lorenzo.

0: lenzuola Negramaro dall'estate del 2006, un album che è rimasto tra le prime 4 posizioni degli album più venduti in Italia per oltre 8 settimane. È uscito a maggio, ha fatto il suo ingresso un po' modestino perché è entrato in 14esima posizione, ma nel giro di un paio di settimane era subito alle vette delle classifiche.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli
2: su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Correva l'anno 2001 e alla radio

in arrivo una canzone bellissima, dolcissima, purtroppo tra le meno meno suonate, diciamo, del suo vastissimo repertorio. Vasco Rossi, questa è Gli Angeli.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: La buona musica italiana di oggi e di ieri su Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
3: Siamo arrivati alla fine, non mi resta quindi che ringraziarvi per averci seguito quest'oggi. Se volete noi ritorniamo stessa ora e sempre in compagnia della musica italiana. Vi ringrazio, vi lascio con Francesca Michelin. Ciao.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
2: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
3: Gli esteri: è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
2: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
3: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
2: Calciomercato: Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: speciale Festival Bar New It, un cocktail esplosivo di successi estivi, quelli più belli della vostra vita, quelli più belli delle vostre estati. Cominciamo una nuova puntata, sì, dai.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Quest'estate, ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, amica radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita e portaci in ferie con te.
4: Le canzoni dell'estate.
3: La colonna sonora delle estati del passato, con speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo oggi. Festival Bar. I ricordi legati alle canzoni dell'estate e i successi di oggi.
5: Festival Bar New It con Mirko Bencivenne.
3: Speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Un'estate al mare.
7: Speciale Festival Bar.

per cominciare una nuova puntata insieme con lo speciale Festival Bar. Buona estate, ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Ci raccontiamo la storia del Festival Bar dal 1964 al 2008. Poi chiaramente in discussa protagonista è lei, la musica a 360 gradi attraverso le note, gli artisti, le canzoni. Parliamo della compilation del Festival Bar del 1994. Esce un'unica compilation su doppia musicassetta o doppio compact disc pubblicato dalla EMI, e tra gli artisti italiani c'era anche il compianto cantautore bolognese Lucio Dalla con uno dei suoi tanti singoli estratti dall'album Enna.

Festival Bar 1994 compilation, abbiamo detto doppio CD, 28 tracce di cui 11 italiane e 17 straniere. Tra gli stranieri c'erano anche loro, loro sono di Francoforte, quindi tedeschi, jawohl, loro sono i German Spoon e facevano ballare tutti quanti nell'estate del 1994 con una hit mascaliente, Right in the Night, buon riascolto.

continua assolutamente alla grande il nostro appuntamento di oggi di speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: In arrivo anche l'informazione qui su Radio Piemonte Sound e tra poco sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
3: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
2: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Alla Camera questa mattina la discussione sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il ministro dell'economia Giorgetti ha precisato che le misure temporanee come il taglio delle accise non possono essere computate. All'attacco il centrosinistra che dice no all'attivazione del meccanismo per le spese militari. Sentiamo il titolare di Via 20 Settembre, il deputato Dan De Luca.
4: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
5: Noi non siamo disponibili a darvi cambiali in bianco, ministro. Non vi daremo cambiali in bianco. E sapete perché? Perché la vostra parola, come si è rivelata in questi anni, vale poco o nulla purtroppo. L'abbiamo riscontrato in questi anni.
2: Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
6: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capito la parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo e c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14:30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Le canzoni che accompagneranno la tua estate con Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Nell'estate non poteva mancare lei, Dolce Nera, con più

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: qualche tempo fa con Speciale Festival Bar New Hit.
1: Grande musica su Radio Piemonte Sound, questo è lo Speciale Festival Bar. Tra qualche istante dal Festival Bar 1978 ritroveremo Liu degli Alunni del Sole. Subito invece dal Festival Bar 1988 i Matt Bianco con Don't Blame It on That Girl.

0: con Mirko Bencivenni. Speciale Festival Bar e i New Hit su Radio Piemonte Sound.
1: Dopo i grandi successi del Festival Bar, ora torniamo al presente con un brano di questi tempi.
2: Faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

0: speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Restate con noi, Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
2: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
4: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
2: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
3: Torna il Cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
2: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
3: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota, poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
2: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
3: Ed è tutto a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: degli anni 60 del Festival Bar alle Hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Radio Piemonte.

Jazz, speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estate in musica.

Io sono sempre Mirko Bencivenni, ancora benvenuti a bordo e parliamo ancora una volta di compilation. Sono ben due le compilation che escono nei negozi di dischi nell'estate del 1995. C'è la compilation tradizionale Festival Bar 95, pubblicata dalla Sony Music su etichetta Columbia, e poi ce n'era un'altra intitolata Festival Bar Super Dance, pubblicata dalla Dance Pole e conteneva solo brani di musica dance. Ma dalla compilation tradizionale, dal doppio CD Festival Bar 95, ritroviamo quella toscanaccia di Irene Grandi che al Festival al bar di quell'anno ci presenta uno dei tanti fortunati singoli estratti dal suo disco In vacanza da una vita. E allora, boom boom, lei è

del Festival Bar. Siamo nell'estate 1995 e dalla compilation Festival Bar Super Dance ci sono anche gli italianissimi Network con la voce di Simon J per Memories.

poco torneremo ad occuparci delle calde estati del Festival Bar, ma non dimentichiamoci che anche nelle estati successive sono usciti dei successi sicuramente importanti che parlano d'estate. Particolarmente recente la prossima.

Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Tra poco torniamo ad occuparci delle estati dello speciale Festival Bar 1964-2008, oltre 40 anni di estate musica, ma ora dall'estate 2016 per voi arriva

sono Mirko Bencivegni, ancora benvenuti su Radio Piemonte Sound. Ora le news, poi torneremo a fare girare i dischi dello speciale Festival Bar dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.

0: Da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeo che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodo in Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioaisogni.it.
3: La radio rende.
4: Conosciamoci meglio.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
6: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio.

al bar è una sorta di time machine virtuale che ci porta a spasso nel tempo per oltre 40 anni di estati in musica. Dalla Festival Bar del 1973 abbiamo ritrovato, abbiamo ancora in sottofondo Sir Elton John con Daniel, grandissimo singolo, un classico nel suo repertorio, estratto dall'album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Vi porto ora al Festival Bar 1983 con il vincitore assoluto, con il Blasco, dalla combricola del Blasco. Lui è Mr. Vasco Rossi, uno di quei nomi che non avete assolutamente mai sentito nominare, no, assolutamente no. Questa è la sua Bollicine, title track del 33 giri nei negozi di dischi in quell'anno, e poi chiaramente grande protagonista e vincitore al

il 2019, quando scompariva il parrucchiere imprenditore Jean-Louis David. Aveva 85 anni ed era malato da tempo. Si era ritirato dall'attività già a partire dal 2002. Mentre cosa accadeva in quel periodo in classifica dal punto di vista dei singoli più venduti?

0: State ascoltando speciale Festival Bar New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivenni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
3: Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino, deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo.
4: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha così commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
3: La politica: la Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
4: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota, poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale, ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
3: Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 km/h. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 kg, ha colpito la superficie del satellite terrestre, creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. La NASA ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Hit. Le ultime novità della settimana.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

tutto italiano alla radio all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. Tra qualche istante, dall'edizione del 1996, ritroveremo Gianluca Grignani con La Fabbrica di Plastica. Subito invece dal Festival Bar 2006, Nuvole Lenzuola e dei Negramaro.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Io sono Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival Bar. State ascoltando Radio Piemonte Sound, abbiamo veramente tutti gli ingredienti per trasformare la vostra calda estate in una grande estate in musica, ma ora è tempo di informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.

0: condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Wi-Fi di Benji e Fede richiama la connessione che intercorre tra esseri umani, alla base soprattutto dei rapporti a distanza. Nell'era in cui la tecnologia prende sempre più il sopravvento e ci si sente vicini anche quando si è distanti, Benji e Fede scelgono di raccontare l'amore senza mezzi termini, intonando parole che narrano di una relazione partita troppo in fretta, fatta di tante promesse ma di poca sostanza. Il brano fu il primo singolo estratto dall'album Zero Più, il nono più venduto in Italia dell'anno 2016.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
5: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Su Radio Piemonte Sound, lo speciale Festival Bar. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
3: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
4: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
3: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
4: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento, un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i 2 giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
3: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzo Bon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincromisto dalla piattaforma 10 metri.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Sole, caldo mare e speciale Festival Bar 1964-2008.
1: Speciale Festival Bar.
0: Speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estati in musica.

Watson vive in Italia, nelle vicinanze di Torino, ed ha anche una casa in Inghilterra e un'altra a Monaco di Baviera. Per una serie di edizioni del programma Cult Matricole e Meteore in onda su Italia 1, la Jackson ha partecipato in veste di inviata a caccia di meteore nel mondo dello spettacolo. Nel 2010, tra le altre cose, è uscita la sua prima vera raccolta in CD dal titolo Space and Time 2010, che contiene 17 brani, un mix di grandi successi e canzoni inedite. A proposito di rarità legate al nostro appuntamento speciale Festival Bar, ci salutiamo con Mimmo Cavallo dal Festival Bar 1981 e il suo straordinario 45 giri, se non ricordo male, pubblicato

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio Piemonte.
0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Anche in vacanza, portaci con te. Scarica la nostra app e ascoltaci ovunque. Radio Piemonte Sound, amica radio, con te.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore, l'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
2: Ciao, sono Alessandro Barbero, BMX Freestyle. Anch'io ascolto Radio Piemonte Sound.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti al pedaggio francese e di 1 ora al pedaggio italiano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Le cover italiane più belle di sempre. La casa in riva al mare, una canzone di Lucio Dalla, ce la interpreta Fabio da X Factor.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Cosa succede in città? Quest'oggi vi proponiamo diversi appuntamenti attivi in questo periodo nella provincia di Cuneo. Cominciamo a parlare degli abitanti delle medie alte valli del Cuneese, perché sono al centro della mostra fotografica di Nanni Villani. C'era vita tra queste mura, segni dell'abbandono delle valli cunesi. Si tratta di una mostra che ha debuttato nella primavera del 2025 al Cuneo Montagna Festival e in diverse tappe nella Granda, ma fino al 13 settembre sarà visitabile in una versione 2.0, dove al centro visita del Parco del Monviso al Pian del Re di Crissolo e all'Eco Museo Terra del Castelmagno nella frazione San Pietro di Monterossograna, che appunto ospitano due percorsi che vengono definiti dall'autore come gemelli eterozigoti. Si tratta di due viaggi che permettono di immergersi in un'ideale borgata senza nome, esito delle esplorazioni di Nanni Villani, appunto l'autore della mostra, a lungo responsabile del settore valorizzazione territorio e comunicazione dell'ente di gestione aree protette delle Alpi Marittime in tutte le valli cunesi. Facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo a parlarvi ancora dei numerosi appuntamenti attivi in questo periodo nella provincia Granda.

0: torniamo a parlare di cosa succede in città, perché tanti sono gli appuntamenti di società, cultura e spettacoli attivi in questo periodo in provincia di Cuneo. Parliamo di Occitamo, che strizza l'occhio alla Catalogna. Per 3 giorni guarda alla Catalogna e rinnova uno dei gemellaggi culturali più significativi e costruiti negli ultimi anni dal festival. A partire da oggi fino a venerdì a Sampeira, Saluzzo e a Cuneo saranno ospiti del festival la Cobla San Jordi, ensemble considerato tra i più autorevoli interpreti della tradizione musicale catalana, e sarà protagonista di un programma che intreccia concerti, danza e incontri tra culture di montagna. Vi segnaliamo un altro appuntamento, perché si tratta degli ultimi giorni per visitare la mostra allestita al centro del parco a Terme di Valdieri. Foto, articoli di giornali e tracciati di percorsi su roccia vi raccontano chi era Walter Bonatti, un campione dell'alpinismo ma anche un comunicatore versatile e completo. Fino a domenica sarà possibile visitare la mostra allestita per il 70° anniversario della traversata delle Alpi che ha compiuto in sci nel 1956. Prodotto dal Museo Nazionale della Montagna di Torino, la mostra è stata accolta nell'ultima saletta del centro visita del parco Alpi Marittime, appunto alle Terme di Valdieri. Prima di concludere vi segnaliamo ancora un evento, perché Branduardi e Cazzullo con parole e musica raccontano sul palco a Busca chi era Francesco. Si tratta di uno spettacolo che parte dagli interrogativi e dalle questioni scomode che la figura di San Francesco d'Assisi ancora solleva dopo 800 anni dalla morte del santo di Assisi, avvenuta proprio nel 1226. Dunque sul palco a Busca alle ore 21 nella tappa cunese del Attraverso Festival verrà portato sul palco da Branduardi e Cazzullo lo spettacolo Francesco, la cui cornice aggiunge un significato all'appuntamento. Infatti lo spettacolo si terrà all'interno del museo ospitato nell'antico complesso dei Cappuccini, luogo legato alla presenza francescana nella comunità buschese. Con l'appuntamento di oggi con cosa succede in città è tutto. Questi erano i principali appuntamenti attivi sul nostro territorio in questo periodo.
1: Cosa succede in città?

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Sono le 18.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
5: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo DHL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. E intanto di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
6: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
5: La polizia britannica ipotizza un rapto legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
6: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
5: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio. Poi la squadra di Chievo a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.
7: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Le canzoni che festeggiano 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni le potete ascoltare qui su Radio Piemonte Sound.

0: Lontano Lontano di Luigi Tenco, un pezzo di una bellezza straziante che nasconde dietro le sue note una storia di incredibile sensibilità. Tenco non l'ha scritta a tavolino cercando il successo, l'ha composta quasi di getto, di notte, al pianoforte, ispirandosi a un amore finito. Ma non c'è rabbia in questi versi, c'è solo quella malinconia pulita di quando cammini per strada, vedi qualcuno che somiglia a una persona che hai amato e per un secondo ti si ferma il cuore. È quel sentimento universale che Tenco sapeva fotografare come nessun altro. Nel 1966 Lontano Lontano viene presentata a Un Disco per l'Estate. Tenco ci teneva tantissimo, ma la giuria la eliminò prima della finale, considerandola troppo triste per il pubblico estivo. Eppure sapete che si accorse subito del suo valore terapeutico? I medici. In quegli anni infatti alcuni psicologi iniziarono a usare il testo di Lontano Lontano nelle terapie di supporto per i giovani che stavano superando un trauma amoroso o un lutto. La musica di Luigi Tenco curava i cuori spezzati già allora. E poi c'è il destino di questa canzone, che è diventata un'eredità immensa. Pochi mesi dopo, all'inizio del 67, Tenco ci avrebbe lasciati in quel tragico Sanremo, ma Lontano Lontano è rimasta lì, sospesa nel tempo, diventando la sigla del premio Tenco e venendo ricantata da giganti come Fabrizio De André, Claudio Baglioni e persino star internazionali.
1: Tanti decenni in un solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 20 anni.

0: 1986, Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston sale un ragazzo lucano con un'estensione vocale fuori dal comune, capace di arrampicarsi su acuti e falsetti mai sentiti prima nella musica leggera italiana. Quel ragazzo è Mango, e la canzone è Lei Verrà. Poco prima di quella stagione, Pino Mango era sul punto di lasciarsi tutto alle spalle e abbandonare definitivamente la carriera musicale, deluso dai primi scarsi riscontri commerciali. A cambiare il corso della storia fu un incontro con il produttore Alberto Salerno e Mogol, che credettero nel suo talento e nella sua visione sonora unica. Lei Verrà nasce da una sinergia straordinaria: la parte musicale è firmata da Mango, le percussioni e gli arrangiamenti elettronici sono curati insieme al fratello Armando, mentre il testo porta la firma enigmatica e poetica di Pasquale Panella. Il risultato è una fusione innovativa per l'epoca, capace di intrecciare sonorità pop, ritmi world music e radici mediterranee. Alla fine del festival il brano si classifica al quinto posto, ma la vera corsa comincia subito dopo la chiusura dei sipari. Lei Verrà diventa la colonna sonora dell'intera estate dell'86, conquistando la vetta delle classifiche di vendita, il disco d'oro e il titolo di una delle canzoni più trasmesse dell'intero decennio.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
4: Buon estate con Radio Piemonte Sound.
5: Le canzoni del momento e i successi del passato. Questa è Radio Piemonte Sound.

0: centro.
1: La musica si ferma solo per dare spazio alle news.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra l'innesto alla 6 Torino-Savona e San Paolo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Preius. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

Let the Music Play di Barry White, oggi considerata una colonna portante della disco soul. Barry White veniva da una striscia di successi pazzeschi, ma all'improvviso si blocca. Passa le notti in studio a Los Angeles senza riuscire a buttare giù una riga che lo convincesse. Una notte così decide di mollare tutto e va a farsi un giro in macchina. Entra in un club per staccare la spina e, guardando la gente ballare e perdersi tra le luci e il fumo, ha un'illuminazione. Capisce che la musica ha un potere terapeutico, guarisce le ferite, fa dimenticare i problemi d'amore e quindi torna in studio, di corsa, e scrive il pezzo di getto. Il testo è un vero e proprio film. C'è quest'uomo al bancone del bar, con il cuore spezzato, perché ha visto la sua ex ballare felice con un altro. È distrutto, vorrebbe andar via e decide di rivolgersi direttamente al DJ e gli dice: lascia suonare la musica, ti prego, non fermarla, perché finché c'è ritmo posso far finta che vada tutto bene. È un contrasto pazzesco tra la sofferenza interiore e il battito trascinante della pista. La cosa incredibile è che Barry White pensava che la sua voce profonda non fosse adatta a quel ritmo così innovativo, quasi elettronico per l'epoca. Voleva darla a un altro artista, ma per fortuna i suoi collaboratori lo hanno letteralmente costretto a mettersi davanti al microfono, regalandoci quell'interpretazione sussurrata e potente che ha fatto la storia.

Nel febbraio del 1996 Eros Ramazzotti pubblica Più bella cosa. Questa canzone è una dichiarazione d'amore con la A maiuscola, scritta da Eros per colei che all'epoca era la sua giovane fidanzata, una splendida ragazza svizzera di soli 19 anni che risponde al nome di Michelle Hunziker. Michelle non è stata solo l'ispirazione per il testo, Eros la volle a tutti i costi come protagonista del videoclip ufficiale del brano. Nel video li vediamo rincorrersi, sorridere e guardarsi con una complicità talmente reale che buca lo schermo ancora oggi. Pensate che la canzone ha avuto un successo così travolgente che spinge l'album Dove c'è musica a vendere milioni di copie, trionfando persino al Festival Bar di quell'estate. E sebbene la loro storia sia poi finita anni dopo, quel brano è rimasto un inno immortale. Pochi anni fa, quando Eros Ramazzotti ha invitato Michelle Hunziker a fare un cameo nel video del suo singolo Ama, l'emozione è stata la stessa di allora, a dimostrazione che le belle cose in fondo non finiscono mai davvero.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Sono le 19.
4: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni eventualmente prorogabile per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
5: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
6: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Sentino, i genitori di Martina Carbonaro, a disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano, è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
5: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
6: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
5: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
4: Prossime news tra mezz'ora.
7: Un saluto dagli artisti.
8: Amici di Radio Piemonte Sound, sono Elio, anche se ho la voce giù, sono Elio. Vi saluto tutti, continuate ad ascoltare questa radio. Ciao!

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.

le canzoni che in questo 2026 compiono 10 anni. Su Radio Piemonte Sound. Parliamo di Ragazza Magica di Jovanotti. Tutti la cantano pensandola come una dedica alla moglie Francesca. E in gran parte è così. I due si conoscono da quando erano ragazzini, da quando Lorenzo le regalò un biglietto per una serata in discoteca che lei conserva ancora nel portafoglio. Eppure questo brano ha rischiato di prendere una piega del tutto diversa. Durante le prime sessioni di registrazioni Lorenzo voleva darle un suono quasi patinato che ricordasse le produzioni pop di George Michael negli anni 80. La lavorazione si è spostata però poi verso New York e nei famosi Electric Lady Studios fondati da Jimi Hendrix, ed è lì che tra fiati afrobeat, la batteria travolgente e una band scatenata arriva l'imprevisto, un tazzone di caffè americano da mezzo litro rovesciato in pieno sul mixer, panico in studio. Tuttavia dopo qualche asciugata ed emergenza la traccia ha ripreso vita con un'energia ancora più contagiosa, ed è così che quel contrasto tra una dedica intima e una produzione da grande festa caraibica ha trasformato un semplice pomeriggio in un piccolo

0: le canzoni che quest'anno compiono 20 anni.
1: L'origine di Suddenly I See non ha nulla a che fare con i lustrini della moda o con la New York del Diavolo Veste Prada, il film che l'ha resa celebre in tutto il mondo nel 2006. Katie Tunstall si trova nella sua stanza alle 2 di notte quando la sua attenzione viene catturata dalla copertina di un vinile, Horses di Patti Smith. Lo sguardo deciso e l'atteggiamento fiero della rocker americana diventano una scossa immediata. La cantautrice scozzese imbraccia la chitarra e scrive il testo e la melodia principale in soli 30 minuti, trasformando quella sensazione di ammirazione in una riflessione sul desiderio di trovare la propria strada. Il legame con il cinema nasce in modo del tutto inaspettato. Katie Tunstall scopre che la sua canzone fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada soltanto quando si siede in sala per guardare il film. Senza alcun preavviso, la sua voce risuona a tutto volume proprio nella scena di apertura, accompagnando la routine mattutina della protagonista.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica. A Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, l'ha tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionali per l'audiovisivo con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese e di 90 minuti al pedaggio italiano. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Sono le 20:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto su richiesta di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Dopo il voto in aula è scoppiata la bagarre e la seduta è stata sospesa. Gravissima una bambina di 6 anni ricoverata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Stando alle prime informazioni, è caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Sarebbe precipitata da un'altezza di circa 7 metri. Al momento della tragedia, in casa ci sarebbero stati i nonni. Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione al piano terra in via Alessandro Stoppato, in zona Romanina, a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi. Da quanto si apprende, la vittima è una 70enne rimasta intrappolata all'interno e deceduta per aver inalato troppo fumo. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e le forze dell'ordine. L'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sul nuovo percorso sicuro per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei precisa che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta, sempre che terze parti non ostacolino il processo. Si tratta di un evidente riferimento agli Stati Uniti. Lo sport in chiusura, europei di nuoto, Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi, quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo e Indy Maria e Raffaele Pelligra, nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Per il tennis, Lorenzo Musetti debutta al Masters di Montreal con un successo. Il Carrarino batte al secondo turno il qualificato colombiano Nicolas Mejica. Al terzo turno lo attende uno tra Hodar e Mutè. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: Radio Piemonte Sound. Esatto. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
5: Da Carlo Conti.
6: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, da Luca Carboni, ciao a tutti, buon ascolto.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Mattia Bazar e Algerò in Parla più piano.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
3: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto VIP.
14: Ciao Radio Piemonte Sound, un saluto Alessio Boni. Ciao, buon ascolto.

0: Sono Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
2: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento respinte o non votate le risoluzioni di minoranza.
0: Caso del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD Elie Schlein. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran che in precedenza però ha avvertito. L'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie. Scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei, impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del noto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un mezzo in panne fra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, per traffico intenso si viaggia in colonnate in direzione Francia. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuso al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15.30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis: Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in 2 set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi 2 migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa in ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP. Un bacio enorme, un saluto enorme per Radio Piemonte Sound. E sono Rocío Muñoz Morales.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Samuel Dave Subsonica con Ho difeso il mio amore, la cover dei Moody Blues.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
3: Fatti amare.
2: La radio rende.
6: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
7: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: Non sono una signora.
9: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

Fausto Leali nel 1976 sta attraversando una fase delicata della propria carriera. Sono passati quasi 10 anni dai grandi trionfi di Aki e Deborah e il cantante bresciano cerca il brano capace di riportarlo ai vertici delle classifiche. La svolta arriva dall'incontro con una firma storica della musica italiana, Giancarlo Bigazzi, e con un giovane autore 24enne, poco noto al grande pubblico come cantante, Umberto Tozzi. I due scrivono una ballata intensa, drammatica, costruita su misura per valorizzare il timbro soul e la spinta vocale di Leali. Pubblicata come 45 giri nel giugno del 1976, Io camminerò tiene un riscontro travolgente. Il testo racconta un percorso d'amore vissuto con determinazione e speranza, culminando nell'attesa di una nuova vita. La canzone segna una doppia svolta discografica: se da un lato rilancia a pieni polmoni la carriera di Fausto Leali, dall'altro rivela al pubblico il talento di Umberto Tozzi. Visto il successo del brano, pochi mesi dopo lo stesso Tozzi sceglierà di inciderne una propria versione nel suo album d'esordio Donna Amante Mia, dando ufficialmente inizio alla sua carriera da solista. Nello stesso anno, persino Mina rimarrà affascinata dalla traccia, includendola nel suo album singolare.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che in questo 2026 compiono 30 anni.
2: Su Radio Piemonte Sound.
1: C'è un momento preciso nel 1996 in cui l'hip hop cambia per sempre e diventa globale. Quel momento porta il nome dei Fugees e del loro capolavoro Killing Me Softly. La canzone originale è del 1972, ma è nel 1973 che Roberta Flack la rende una hit leggendaria. Dopo averla scoperta sull'audioguida di un aereo di Lina durante un volo, si innamora di questa canzone e decide di inciderla subito. Quando, 23 anni dopo, i Fugees decidono di fare una cover per il loro album The Score, vogliono inizialmente cambiare il testo per parlare di cose più dure, di strada e di povertà, ma gli autori originali dicono un no categorico, niente modifiche alle parole. A quel punto i Fugees fanno la mossa vincente, si fanno da parte, lasciano che la canzone venga letteralmente divorata dalla voce soul, calda e graffiante di Lauryn Hill, appoggiandola solo su un beat pazzesco rubato ai campionamenti di A Tribe Called Quest, ottenendo un successo da 20 milioni di copie vendute, 2 Grammy e la benedizione della stessa Roberta Flack, che dichiarò hanno dato alla canzone una vita nuova.

0: è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Luque e Gianluca Grignani con Falco a metà. Era il Festival di Sanremo del 2026. Sono seduto.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro 12esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dagli artisti.
5: Per Radio Piemonte Sound, il nuovo sound. Si vedono le mani? Parola d'ordine, l'erba del vicino è buona!
6: Let me see you dance, fair.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Silvia Salemi con Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Per dirti ciao.
12: Un saluto dai VIP.
13: Un saluto e non solo d'obbligo, ma con immenso piacere, anche perché ricordo un periodo particolare, strano, piacevole della mia passata gioventù, no, neanche della mia futura gioventù, sì, era Disco Ring. Disco Ring ritorna alla grande dopo qualche lustro. Complimenti ragazzi, auguri e buona fortuna.
14: Dance Music Collection, i grandi successi.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Simona Molinari e Peter Sincotti con Dr. Jekyll, Mr. Hyde, un Sanremo di qualche anno fa, era il 2013.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste e curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: sono le 23.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza di sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. Tre persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caldwell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato tre persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dai tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo, Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
6: Ciao, Nie.
7: Me lo fai anche come Mara?
5: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
7: Quanto sei simpatica.
5: Grazie.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Nomadi, con la canzone di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.

0: Children.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
2: Matthew Lee è la cover di Fiore di Maggio di Fabio Concato.

0: Il mare d'inverno. Loredana Bertè, Fiorella Pannoia.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal

0: le tue emozioni.
1: Io mi pulisco e basta, con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato. E sempre incazzato, fino a perdere il fiato. La fine di Tiziano Ferro.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto.

0: in faccia Massimo sputa.
1: Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca, e quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca.
2: Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato,
1: fino a perdere il fiato.

era vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in effetto, ma qualcuno lassù

0: Le parole delle canzoni vanno dritte verso il tuo cuore.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Carocia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport. Ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: prossima edizione tra meno di un'ora.
1: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
2: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
3: Grazie, grazie Paola Cortellesi.

0: Arrampati nell'estate di Radio Piemonte Sound.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Un bel duetto, la Crussa con i Nazilli. Io confesso.

storie come anelli di fumo. In un posto lontano, senza nessuno. Solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i rumori di città. Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gianna Nannini e il suo omaggio a Lucio Dalla con Caruso.

There's nothing where he used to lie. Our conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine. I'm torn. Non c'è nulla al suo posto. Il dialogo si è spento per me. È questo che sta succedendo. Nulla va bene. Sono lacerata. Natalie Imbruglia, torn.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Gianna Dannini che omaggia Francesco De Gregori, che l'ha scritta, Diamante di Zucchero.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Joliet, Gigi D'Alessio, Gue Pequeno, un medley, era il Sanremo nella serata delle cover del 2024.

signora stasera promette che non c'è mai gli tu c'è una volta che non mi fai quando viene morto non ti conquistare solo che farò e capolocci quando ci passano la bocca tu sei come la femmina nata tu sei allora come la verità come a carte che soldo non fosse sangue tu ma

0: Seulement, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi, j'appelle ça Vita Lenta.
1: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore.

In fondo basta dire anche ciao. Io sto meglio senza di te. Senza più tanti se, senza tanti ma perché. Senza un amore così, io posso stare, sì. Ciao. Vasco Rossi. Ciao.

Le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni. Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.